No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: haben's gut.
1: Sie haben den Sommer im Radio.
2: Ihr Lieblingshit immer frisch gemixt.
3: Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

0: Hier ist Stadtradio Meran, der Sender für das Burggrafenamt mit Südtirols bestem Musikmix. Stadtradio Meran.
1: Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, sai, se ti guardassi con i miei

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.